0: Helen Gioloffi!
1: Sì!
0: Basta, Roberti! È svenuto!
1: Assassino! Voglio vederlo!
0: Portatelo qui!